qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

non uscire da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come